Parte vrime, parte, parte judi, parte tanzi, parte starzi, parte zima zima, capi e spina. Sidi zivot sidi, sidi kai supia pasta sidi, masca sidi, leroi zima capi e spina. Ne afanai cavagnu, ba parti scunquasciano.